0: Ciao, mi chiamo Alessandro, ho 12 anni, abito alla Penisano. Mi piace giocare molto a calcio.
1: Ciao, mi chiamo Angelo, abito alla Salinella e so più forte a Scopoli.
2: Però l'unica cosa che chiedo è che mi venga assegnata subito quella casa.
3: Abbiamo fatto apposta con i vigili, ci hanno denunciato.
4: Dai, era tutto il campo che dovevano fare, cioè, gare con le biciclette, un gas, e poi hanno abbandonato tutto.